0: dice turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: yeah.
0: Suellista,
1: yeah.
0: Coffisti,
1: yeah.
0: Fossita, morista, fronista,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Yok, star pagana,
1: yeah.
0: Luterana,
1: yeah.
0: Puritana,
1: yeah.
0: Bramina, mufina, zurrina,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Yak, yak, yak. Mahometana, Mahometana.
2: Hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como Camara, como Camara.
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina.
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.

0: dice turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: ja,
0: suellista,
1: ja,
0: coffisti,
1: ja,
0: posita, morista, fronista,
1: ja, ja, ja,
0: ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: ja,
0: luterana,
1: ja,
0: puritana,
1: ja,
0: bravina, mufina, zurrina,
1: ja, ja, ja,
0: iac, iac, iac, mahometana, mahometana, Como Camara, como Camara,
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.